0: Carina.
1: Mi piace la tua bella chioma Brina. Bruna?
0: Carina.
1: Ah, mi piace pure tua cugina.
0: Carina.
1: Oh, se qualche cosa si combina.
0: Carina.
1: No, non voglio dirti più ciao ciao bambina.

vado al casino a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, tu mi fai morire a me, no.

yo yo rock, vecchio gioco con il ritmo del hip-hop. Adesso si grida mentre si gioca yo yo rally rock. Gioca papà, gioca mamma,

tu si peggi rififi. Tu in galera va a fornire. Sotto falto roga piella da nascondo, sto che bella, sto che insista con te. State accorta pure zia, si te pesca mezza via, non può fare che guapparia, tu in galera va a

Betta madre picciottiella, ma perché tu un guaia? Un vai, un vieno, rivolvo retto, tieni, ma fiusa, ma fiusa, ma fiusa. Tutti ordini un caffè, tutti notto tabarè, con vestite gabbardino, con attore brillantina che si spanna attorno a te. Chi stiosisca la costura, picciottie metta sicura, si ti piglia nervatura, chi sa come va a farni,

tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà, per tuo chianire imbazzisci o gelatiere, o ragioniere non riesci a ragionare. Io candaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non ho vido con barbiere, non sapone, guarda te, mentre il cliente a coppa seggia zombe e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei una pupata e tutto vicinata, sospira e fa.

passeggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa: sei una bontà, sei una bontà, sei una bontà.